pane sacro. Mi lasciasti entrare per le mie labbra di pesca, per le mie gambe di fato.

mio peccato originale, il mio essere nata nemico. Sarò fra poco redento, ma solo d'aspetto.

0: Das war Französisch.
1: Die Sängerin spricht aber auch Italienisch. Questo è stato francese con Maurice Hussein da Dalida, ma lei parla anche italiano, quindi facciamo la fine di questo episodio in italiano e ci vediamo, ci sentiamo domani infatti. Intanto ci mettiamo un'altra canzone che si chiama, oh possiamo anche, wir können auch diesen Song spielen.
0: Dann, ja, dann okay, bleiben wir in
1: Ok, restiamo nell'italiano. Questa canzone si chiama Parole, Parole e quello mi sembra abbastanza giusto per una situazione di radio, per una sì, per un episodio di radio. Adesso ancora da Dalida, Parole, Parole e buona giornata.
0: Ciao. Bye bye.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

peccato originale, il mio esternato nemico. Sarò fra poco redento, ma solo d'aspetto.

mamma mia. Per come sarò fra 6 anni. Non sarò mai come te. Guardami, adesso è tutto giusto.